0: Y ahora continuamos con la música que quieres escuchar. Somos Hoy Contigo, la radio que está en tu piel.
1: Solista con una canzone, mi hanno detto un po' strana, chi l'ha sentita in anteprima, mi ha detto sai, non è la solita canzone alla Romina Power, un po' strana perché?
2: È un po' impegnata così, altamente culturale, intellettuale.
1: Ma c'è da pensare.
2: Sì, il titolo è Il ballo del qua qua.
1: Già dal titolo cominciate popcorniani a casa a mettervi dunque il ballo del qua qua, può essere un enigma, scomponetelo, vedrete che riuscirete. Senti, sei da solo o ti serve qualcuno? No?
2: Sono da sola però ho i miei paperi.